0: Radio Galvi Cittadella, Socincuri.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Stade Nanta Radio Galvi Cittadella a Radio Semper Fidelis.
3: Bacca Nanta, o mio betto. Una cadena in oro. Tre giro e besonetto. Contendo a testa i moru. E sovero come un camion. Fiero come un pavaccio, so uomo di grande classe, forse un dio fatto umano, e tutta quella che passa.

0: passion à Lyon. Un pistero, una budenza. Un tipo straordinario. Tradeccio a intelligenza. E so tutto ciò che si sa. E ma un po' su balisà. A me se vuoi mi circade. Pensate ai vostri clienti.
1: Montasega, Montasega.
0: Chi dopo è mastucate.
1: Montasega, Montasega.
0: Begacciarano i bienti. E io viva ci farà. E i corpi senza bontà. A Padiera, oggi te. La giù inventata è io. L'altri si mettono in tre. E io solo faccio meglio. Pavarotti, un bar e tre pomigotti.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata. Era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata.

manciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.

serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era

0: reviendra plus jamais.
1: Radio Calvi Cittadè, la radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
2: E per l'attualità di questo 18 di maggio, stabilimento incendiato nella piazza Santo Nicola in Bastia.
3: O Caffè della Paix e o ristorante La Piazza sono stati a zibula di un incendio notturno che ha necessitato l'evacuazione di una decina di persone. L'incendio si è dichiarato verso 4 ore in mano dopo 2 esplosioni e ha interamente distrutto gli stabilimenti senza aver feriti. E a seconda volta che o Caffè della Paix, stabilimento emblematico di Abbia Santo Nicola, è tocco da un incendio di gennaio 2025 era già stato distrutto dai fiamme.
2: Indurimento di controlli in giro all'aiuto di APAC.
3: In un quadro di controlli fatti ogni anno nella esplodazione, gli agricoltori dovranno oramai giustificare un titolo o un'autorizzazione di un proprietario per poter sfruttare e barcelle e beneficiare dell'aiuto di APAC, la politica agricola comune. O disordine funziario che tocca a Corsica in 300.000 parcelle appartengono a proprietari con so più bida, un ceramica per faligida e martia. A Corsica dovrebbe beneficiare di una tolleranza, secondo Jean-Baptiste Arena, presidente di Agamera regionale d'agricoltura.
2: O concerto di Patrick Bruel in Erbalonga fa di badidu.
3: A giunta di l'artista in sa stadina in Corsica e, come d'altro, sgridata dai collettivi femminili che si vagino senta o vilo di nuove accusazioni d'aggressione sessuale che udoccano. In Corsica l'affare è scomue di assai. Di luglio è in Erbalonga che l'artista è alla fisso e, come d'altro, o dubito cresce non all'organizzazione di l'evenimento. Una petizione è stata aperta domandando l'annullazione di uso giro anniversario al loro regardo 35 prevista in 48 città.
2: Un trattore incendiato in Prunelli, Fiumorbo.
3: I spinti voghi sono intervenuti sabato scorso nella esplodazione agricola di François Sisti, detto Toto, per ammaestrare un incendio che ha distrutto un materiale agricolo. Anno è a rimessa di uso cugino Charles Sisti, agricoltore anch'ello, che era stato a zibula di un incendio provocando l'indignazione di popolazione di Abbia orientale. Reazioni di sostegno ai cugini sono numerose. Un'inchiesta è stata aperta, confiata a brigata di gendarmeria di Chisonaccio.
2: Salvamento notturno in un golfo di Portivecchio.
3: In una notte da venerdì a sabato, un battello annesso è cabalzato in un golfo di Portivecchio, abbisognando l'intervenzione di SNSM Portivecchio sostenuta dai spingivoghi. Due persone sono state ritrovate verso 4 ore in mano in stato di ipotermia avanzata. A prima è stata trasportata a clinica dell'ospedale e a seconda curata nella osovatello alla moglie per raggiungere i sovioli fermati a bordo.
2: La tuaida sportiva e so compi i campionati nazionali.
3: In nazionale 2, missione riuscita per Furiani, a squadra di Romain Paturel, che compie a stagione a quinta piazza di Agla Civica, dopo la splendente vittoria contro Saint Privé 5-2 e 3 segni di Alex Toumain. UFC Borgo, che si dispiazzava a Bourges, squadra in lotta per la seconda piazza, ha perso 2-0 tenendo Gabo a una di migliori squadre di Abroa. UFC Borgo compie a stagione con sentimento di odore compito. In nazionale 3, o GFCA manca da sortita in casa Zoya e perso contro Amiens, squadra relegata 0-1. USB si dispiazzava a Caen e ha vinto con legittimità uso duello di squadre riserve 1-2. O Gallia Luciana compie stagione qua Barida contro la Lanterna Rossa Cassicarno 2-2. UFC Balagna che biglia Diawa in un nord per affrontare Lille, a squadra campione, ha perso 3-0. Per i Balagnini, l'ora è già a finale di Agupa e Corsica contro Basteligaccia, o 31 maggio prossimo. Tutte squadre sono assicurate di prosegue a sua avventura sportiva a livello di competizione a prossima stagione con la nominazione di Liga 3 i campionati di nazionale diventano nazionale 1 e 2
2: e corti campione regionale 1.
3: Incredibile fine di un campionato di regionale 1 che è stato vinto all'ultima giornata da squadra di Corti che accede a un nazionale 2 a prossima stagione. I cortinesi, seconda classifica, a un punto solo di Asvar, hanno vinto contro UFC Balagno 4-1, mentre i sudisti hanno fatto pari da Abieve di lotta 2-2, allora che li vincevano 2-0. Asvar, che ha fatto tutta stagione in testa, è passata accanto al suo ultimo scontro e lasciato d'idolo al suo avversario cortinese in Finigorsa. Ammettiamo che la squadra di Bastelli, Gaccia, benché disfatta in Casinco 4-2, ferma terza di classifica davanti a Porto Vecchio e il Sud FC e AFA. La Casinca compie a settesima piazza.
2: In regionale 2 è primo titolo di riconquista di l'ACA.
3: Grazie al largo successo contro Agosta Verde 5-1, l'Aiacina hanno vinto titolo di campione, una prima ricompensa per una cessione in regionale 1. È stato giorno e veste in Timizzolo, questo primo titolo che simbolizza di a Martina avanti di a squadra Iacina portata da Antonio Lippini. E riserve di UFC Borgo e di Ugalia Luciana completano il podium di suo campionato di regionale 2.
2: Team Pesta Nanta o triathlon di Porticciu.
3: La quinta edizione di un triathlon di Porticciu è stata perturbata da negative condizioni meteorologiche con un anomico impedito a partecipazione di 300 atleti e Alios Martin, licenziato di un tri Olibike 2A che ha vinto a Broa Maestra, la zueriana Beatrice Le Guen si è imposta in categoria femminile con una 19esima piazza al generale. E poi compiamo con Udempo che die barriere odie con un ritorno di noi di la quade.
2: E sole e nulli alternano stamane in un dopo mesiorno in un sbucciano in montagna e all'interior e qua quade che può noi avere un carattere routine pur all'esco e spargia in anta a piaglia orientale si migliore di infine giornata. Ulibeciu moira doa sai vorte e si stabilice a mezza giornata verso a Valagna e ustrimusudu e nanta o gabigorsu in azerada. Ed imperadure massimale banuda di Genoa a binti uirai nanta o lidurale di Giotu a bintunu all'interior e tra tredegi e di gesetera in ibaese in montagna. Autore stamani in cervioni ad imperadura era di sedegirai a pressione atmosferica di 1017 millibar e un percentuale d'umidità di 60 zete. In città di Bastiglia a pressione atmosferica era di 1019 millibar un percentuale di umidità di 73 e ad imperadura di 17. In Calvi quindi girai una pressione di 1014 millibar e 60 zete% d'umidità. Infine in Ajaccio sempre a autore stamane e strade sanguinarie una temperatura di 17 rai, 60 zete% d'umidità e una pressione atmosferica di 1015 millibar.